0: balcone che guardi il giardino, mille cose ogni giorno tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, vieni con signor mio di dar giù, dai balcone e dei garofani in giardino. Cosa sento? Corrato il bilbone fuggito, e ad un tratto mi vista d'uscì.
1: Sono un
0: po' la piri.